0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Vince. Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: nuovo guardiamo il cielo e soprattutto i consigli che ci danno le stelle in questo nuovo appuntamento con l'oroscopo del 19 di settembre. Ben ritrovati. Ariete, giornata favorevole agli incontri e alle riappacificazioni. Ce l'ho fatta. Toro, il vostro desiderio di rivincita può condurvi forse a passi falsi. Gemelli, cercate il consolidamento nel rapporto affettivo. Cancro, lievi tensioni nel rapporto con il vostro partner. Leone, cercate di dimenticare le piccole offese al vostro prestigio. Veniamo alla Vergine, favoritissimo il relax, e allora se potete distendetevi e rilassatevi. Bilancia, pensate al perfezionamento di un vostro progetto. Scorpione, sappiate distinguere i veri amici da quelli falsi. Sagittario, probabilità di una visita o di un incontro inatteso. Capricorno, occupatevi di un progetto nei minimi dettagli. Acquario, giornata divertente per chi è a caccia di emozioni. E Pesci, avvertirete un maggior desiderio di incontrare amici. E con questo è tutto, l'oroscopo del 19 settembre si conclude qui, l'appuntamento è per domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E dai che è sabato mattina, buongiorno, ve lo dico sottovoce. Benvenuti, 262esimo giorno del calendario, 19 di settembre, 103 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Abbiamo detto tutto, si può partire.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Gaff e San Gennaro, vescovo e martire. San Gennaro è il protettore dei donatori di sangue e degli orafi.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Alessandra Martinez, attrice e ballerina nata nel 1963 in quel di Roma. Buon compleanno anche a Jeremy Irons. È tra le star di Hollywood, anche se la prima passione è il teatro, da cui deriva la sua classe di attore. Nato nell'isola di Wight, nel sud-est dell'Inghilterra, nel 1948.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 19 di settembre del 1982, quando veniva introdotto l'uso dell'emoticon, le faccine. In una discussione su come esprimere il proprio stato d'animo online, il professor Scott Fallam, ingegnere informatico, postava un messaggio con un codice formato da due puntini, trattino e parentesi tonda chiusa, da leggere ribaltato su un lato per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasceva così l'emoticon nella sua versione classica, che in meno di due settimane prenderà piede nel mondo accademico per diventare poi un elemento universale del linguaggio utilizzato su internet.

0: principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 19 di settembre. Iniziamo con un fatto a dir poco cruento. È nel 1692 che Gilles Corey viene pressato a morte dopo essersi rifiutato di dichiararsi colpevole durante il processo alle streghe di Salem. E andiamo avanti, passiamo al 1783, quando i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. 1799, le truppe francesi abbandonano Roma, occupata il 10 febbraio del 1798, cade così la prima Repubblica Romana. 1870, sempre a Roma, viene completato l'accerchiamento della città da parte delle truppe del Regno d'Italia. 1955, in Argentina viene deposto il presidente Juan Domingo Perón. 1981, Simon e Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo.
1: Io mi fido, sapendo che tutto nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo.

santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Gaff e San Gennaro, vescovo e martire. San Gennaro è il protettore dei donatori di sangue e degli orafi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: www.radiovicenza.com.
12: Buongiorno Vicenza.
13: Buongiorno Vicenza.
12: La mattinata della radio che parla di te.

0: No, vabbè, queste ricorrenze che arrivano dall'America sono davvero strane, eh? Oggi abbiamo un problema di sdoppiamento della personalità. Quindi, oggi, 19 di settembre, è il Batman Day, che cade ogni terzo sabato di settembre, ma è anche l'International Talk Like a Pirate Day. La giornata in pratica in cui si parla come un pirata. Quindi potete scegliere se andare al bar dicendo "io sono Batman" con voce rauca oppure sbraitare "corpo di mille balene, passami il caffè macchiato". Insomma, scegliete voi. Se vi guardano strano, spiegate sta cosa. Siamo arrivati ai saluti. Buon sabato, buon weekend a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: All the hits. Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.

0: pubblicità. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Il traffico comunque al momento è regolare sulle autostrade di nostra competenza. A57 tangenziale di Mestre, vi anticipo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre tra le 21:30 e le 5:30 del mattino successivo verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

Di nuovo guardiamo il cielo e soprattutto i consigli che ci danno le stelle in questo nuovo appuntamento con l'oroscopo del 19 di settembre. Ben ritrovati. Ariete, giornata favorevole agli incontri e alle riappacificazioni. Ce l'ho fatta. Toro, il vostro desiderio di rivincita può condurvi forse a passi falsi. Gemelli, cercate il consolidamento nel rapporto affettivo. Cancro, lievi tensioni nel rapporto con il vostro partner. Leone, cercate di dimenticare le piccole offese al vostro prestigio. Veniamo alla Vergine, favoritissimo il relax, e allora se potete distendetevi e rilassatevi. Bilancia, pensate al perfezionamento di un vostro progetto. Scorpione, sappiate distinguere i veri amici da quelli falsi. Sagittario, probabilità di una visita o di un incontro inatteso. Capricorno, occupatevi di un progetto nei minimi dettagli. Acquario, giornata divertente per chi è a caccia di emozioni. E Pesci, avvertirete un maggior desiderio di incontrare amici. E con questo è tutto. L'oroscopo del 19 settembre si conclude qui. L'appuntamento è per domani.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: qualcuno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
11: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Attenzione a un mezzo in panne sulla carreggiata in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57. Traffico in generale comunque scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Pubblicità. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, Family Village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineupvicenza.it.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne in direzione Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova. Segnalo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Nel salutarvi vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio!
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hits music station.
13: Radio Vicenza, The New Hit.

0: nuovo guardiamo il cielo e soprattutto i consigli che ci danno le stelle in questo nuovo appuntamento con l'oroscopo del 19 di settembre. Ben ritrovati. Ariete, giornata favorevole agli incontri e alle riappacificazioni. Ce l'ho fatta. Toro, il vostro desiderio di rivincita può condurvi forse a passi falsi. Gemelli, cercate il consolidamento nel rapporto affettivo. Cancro, lievi tensioni nel rapporto con il vostro partner. Leone, cercate di dimenticare le piccole offese al vostro prestigio. Veniamo alla Vergine, favoritissimo il relax, e allora se potete distendetevi e rilassatevi. Bilancia, pensate al perfezionamento di un vostro progetto. Scorpione, sappiate distinguere i veri amici da quelli falsi. Sagittario, probabilità di una visita o di un incontro inatteso. Capricorno, occupatevi di un progetto nei minimi dettagli. Acquario, giornata divertente per chi è a caccia di emozioni. E Pesci, avvertirete un maggior desiderio di incontrare amici. E con questo è tutto, l'oroscopo del 19 settembre si conclude qui, l'appuntamento è per domani.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Weekend. Radio Vicenza.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Viabilità. Luce verde, Veneto.
1: Bentrovati, si viaggia su carreggiata ridotta sulla 4 Milano Venezia tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero verso Milano. Inevitabili rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Riduzione di carreggiata sulla statale 309 Romea tra Donada e Adria nelle due direzioni per lavori fino al 28 settembre. Lavori notturni sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera è chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in direzione Milano. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Spinea. Chiusa la statale 47 della Val Sugana dalle 23 di questa sera tra Padova e il casello autostradale di Padova Ovest in direzione Trento per lavori fino alle 3 di domani mattina. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
8: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: come un uomo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo rallentamenti con code a causa di lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita per traffico al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit. Morire.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Eccoci insieme. Sono le 10:08 minuti. Naturalmente in diretta anche in questo sabato 19 settembre. Martino Montagna con voi fino a mezzogiorno. Questa mattina davvero una puntata straordinaria, perché avremo come sempre tante notizie, tanta grande bella musica, ma tantissimissimi ospiti davvero imperdibile. Questo appuntamento, guardate, io ve lo dico, ve lo ridico, è un appuntamento da non perdere. Oh, dunque, abbiamo detto sabato 19 settembre in Italia è la giornata nazionale della SLA, cioè della sclerosi laterale amiotrofica, naturalmente dedicata alla conoscenza della malattia e al sostegno delle persone che ne sono colpite e delle loro famiglie. Prevede anche l'iniziativa Coloriamo l'Italia di verde con monumenti illuminati di questo colore, quindi se nel vostro paese, se nella vostra piazza vedete un palazzo colorato di verde, è proprio per sensibilizzare verso la SLA. Allora, oggi attenzione, cari amici, cari amici napoletani vicentini, oggi il santo del giorno è proprio San Gennaro, vescovo e martire, patrono di Napoli, quindi buon onomastico a tutti i Gennaro e Gennarino all'ascolto. Naturalmente, secondo la tradizione cristiana, Gennaro fu vescovo di Benevento e venne martirizzato a Pozzuoli durante le persecuzioni contro i cristiani dall'imperatore Diocleziano. San Gennaro, lo sappiamo, è la figura legata anche al celebre fenomeno della liquefazione del sangue conservato nelle ampolle. Ma oggi praticamente dobbiamo fare gli auguri a un sacco di persone importanti. Intanto lo facciamo a voi che ci state ascoltando, buon compleanno! Ma sappiate che oggi sono nati un certo Umberto Bossi, politico italiano nato nel 1941. Ma invece per lo spettacolo oggi è il compleanno di Alessandro Borghi, attore piuttosto affermato e importante, è nato nel 1986. E invece nata, ma è mancata praticamente 13 anni fa, Mariangela Melato, nel 1941, grande attrice italiana di teatro, cinema e televisione. Per lo sport, invece, oggi compie gli anni Damiano Cunego, ex ciclista professionista, vincitore del Giro d'Italia 2024. Personaggi internazionali famosi, oggi bisogna fare il compleanno, gli auguri a Jeremy Irons, nato nel 1948, ovviamente è un celebre attore britannico, premio Oscar. Oh, ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca, Vicenza? Iniziamo dalla cronaca nera e probabilmente la notizia più drammatica della settimana nel vicentino è la scomparsa di Anna Vazzoler. Appena un anno e mezzo è morta purtroppo 10 giorni di ricovero dopo, in seguito al grave incidente avvenuto il 9 settembre in via Aldo Moro a Bassano durante un violento nubifragio. Sempre sul fronte della cronaca nera, ad Altavilla Vicentina due operai sono precipitati al suolo dopo il cedimento della piattaforma su cui stavano lavorando. È avvenuto ieri e le loro condizioni sono gravi. Invece per quanto riguarda le notizie curiose, allora, un volatile, pensate, a Lugo di Vicenza è finito dentro il camino di un'abitazione e non riusciva proprio, non ce la faceva ad uscire. Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l'animale e liberarlo. Quindi, un po' imbranato, poverino, secondo voi questo uccello poteva essere, che uccello poteva essere se non un allocco? Eccolo qua, il nome dice tutto. Oh, però è iniziata ieri sera l'edizione 2026 della Notte Bianca a Vicenza, spostata da luglio a settembre, e proseguirà questa sera fino a domani sera. Per sapere come è andato il debutto parleremo con l'assessore agli eventi del comune di Vicenza, Leone Zilio, che ormai è diventato un abitué qui nei nostri studi e qui in radio, a Radio Vicenza. Oh, questa mattina parleremo anche di cucina raffinata e buon vino a Vicenza con Alessia Fanton, che è la titolare di Wine Hub, un localino che sta proponendo cose davvero sfiziose per i vicentini. Il buon cibo è importante anche per la salute, così come il moto e il nuoto, perché questa mattina nei nostri studi il vicepresidente dell'Associazione Sportivi per Vicenza artista Diego Bucci sarà con noi insieme a Nadia Scotton e Alessandro Giurelli di Piscine per Vicenza, e quindi parleremo di benessere, di nuoto, di sport. E poi vogliamo ricordarvi che la prossima settimana in Villa Cafarsetti a Mira, quindi fuori dai confini vicentini, in quel del veneziano, Mira ospita Bollicine in Villa per gli amanti dei buoni vini. Ne parleremo con il patrone e organizzatore Vanni Berna. Insomma, mi pare che ci siamo. Ci siamo e ci siano soprattutto tutti gli ingredienti per una gran bella mattinata. Per cui, che vogliamo fare? Vogliamo stare ancora fermi? Non fare niente? No, qui ci vuole un po' di ritmo e soprattutto ci vuole energia. Ne prendiamo un piccolo anticipo da quella di Aldo Fontana, che sarà su Radio Vicenza oggi pomeriggio alle 17. E allora uno dei grandi successi del momento, davvero qualcosa di energico per la nostra mattinata, arriva dalla Francia, Florian Hugel con Moving to the Sun.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Solo Radio Vicenza è la radio.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend hits, hits, hits. Music now.
3: Bene, bene, bene, bene. Abbiamo fatto le 10:30 e quindi veramente velocissimamente in questa nostra mattinata. Martino Montagna in diretta fino a mezzogiorno. Radio Vicenza e buongiorno Vicenza Weekend. Per parlare adesso di cose buone, soprattutto cose raffinate, perché dovete sapere che da qualche tempo a Vicenza c'è un localino che è davvero qualcosa di particolare. Stiamo parlando di Vicenza Wine Hub ed è soprattutto, come dire, un appuntamento per esperienze di vino e cibo. Si trova in Viale Camisano 66 a Vicenza e la titolare si chiama Alessia Fanton ed è qui con noi questa mattina. Buongiorno Alessia. Allora, cara Alessia, vediamo se riusciamo quindi ad essere pronti per... Alessia, ci sei? Vediamo un po' se siamo in grado di trovarla, anche perché insomma l'appuntamento era davvero sfizioso, come si suol dire. E allora io direi, sì, ci fermiamo un attimo con un brano davvero molto particolare di qualche annetto fa, però insomma qualcosa di incredibile che riesce a fare soprattutto delle belle atmosfere. È un grande successo di Grace Jones e la sua intramontabile Libertango.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend hits, hits, hits. Music now.
3: La nostra mattinata quindi sempre in diretta, Martino Montagna, naturalmente siamo con questo appuntamento con la nostra ospite, stiamo parlando di Alessia Fantone. Alessia, ci sei? Vediamo Alessia? Allora, vediamo un po', vediamo se la nostra Alessia è con noi. Questa mattina abbiamo qualche difficoltà per quanto riguarda la diretta telefonica. Vediamo un po'. Alessia, ci sei?
4: Sì, ci sono.
3: Perfetto. Allora, buona mattinata anche a te, buon weekend. Come vanno le cose?
4: Tutto bene, grazie.
3: Allora, senti, parliamo di questo Wine Hub, questo localino davvero molto speciale, molto particolare. Stiamo parlando di un locale che si trova in strada Camisana, quindi insomma i vicentini hanno capito dove stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, e soprattutto vorrei capire, insomma, quando si dice che Wine Hub vuol dire esperienze di vino e di cibo, che cosa vogliamo dire?
4: Sì, Wine Hub è nato dall'idea di creare un punto di riferimento dove appunto si possono scoprire o comunque conoscere nuovi prodotti che fanno parte sia dell'economia italiana ma anche da varie parti del mondo, perché appunto abbiamo anche molti prodotti spagnoli, francesi e così via. Tra l'altro, proprio l'altra sera abbiamo organizzato una serata dedicata alla Grecia, quindi ai vini greci con piatti greci abbinati.
3: Però
4: quindi Wine Hub è nato da questa idea. Infatti noi all'interno del locale organizziamo molti eventi e degustazioni appunto per far conoscere questi prodotti.
3: Senti, io vedo che insomma è un progetto davvero molto bello, ma soprattutto la cosa più importante secondo me è che è gestito da una ragazza giovane, perché Alessia Fantone, lo sentiamo anche dalla voce, è giovanissima ed è veramente anima e cuore di Wine Hub. Sei una sommelier, giusto, diplomata AIS, persona che cura insomma la selezione delle etichette, quindi è evidentemente un lavoro ma è soprattutto una passione.
4: Sì, è nato diciamo per caso, perché ho iniziato a frequentare diverse persone che appunto hanno sempre lavorato nel settore del vino, comunque della ristorazione, e da lì ho fatto il corso come sommelier, ma più per una passione personale. E poi è nata l'idea e appunto mi sono messa in gioco a 360 gradi.
3: Avete una selezione di oltre 500 etichette, accompagnate ovviamente, abbiamo detto, da prodotti artigianali di aziende agricole locali. So che avete fatto qualche sera fa un appuntamento davvero speciale dedicato ai funghi, per esempio.
4: Sì, anche perché adesso è iniziata la stagione dei funghi, quindi abbiamo fatto, giovedì abbiamo dedicato una serata appunto a 5 piatti a base di funghi, tra cui anche il dolce, era una millefoglie con un caramello salato dove abbiamo utilizzato i funghi trombetta e abbiamo abbinato i vini di una cantina campana, tra cui c'era anche il produttore presente, quindi è stata una serata molto interessante appunto perché abbiamo avuto la possibilità anche di avere qui il produttore della cantina.
3: Ecco, ma so che Wine Hub in strada Camisana a Vicenza, questo localino davvero molto particolare, ha in serbo una seratina adesso proprio i prossimi giorni, specialissima soprattutto per chi ama questo vino straordinario che è lo champagne, giusto?
4: Sì, infatti mercoledì 23 organizziamo qui una serata dedicata a Champagne Palmer, in cui sarà presente Selena Courtois, che appunto è la brand ambassador, e la serata sarà divisa in due, quindi ci sarà l'aperitivo iniziale dalle 6 alle 8 con la possibilità appunto di assaggiare la nuova annata del Grand Terroir, che è la loro etichetta di punta, al calice. E con una tappa sabinata, quindi aperto a tutti, l'aperitivo più semplice, più facile, e poi dalle 8 in poi ci sarà la cena, invece quella è riservata per un massimo di 20 persone, con dove andremo a stappare annate vecchie di Champagne Palmer, quindi partiremo dal 76, poi faremo 86, 2015 e 2018.
3: Ecco, il locale è intimo, quindi non ci sono tanti posti, è vero? E quindi è importante prenotare.
4: Sì, infatti noi chiediamo sempre, anche a livello per quanto riguarda l'organizzazione, è sempre meglio prenotare.
3: Benissimo. Allora, poi io leggo nelle recensioni che troviamo, insomma, ambiente curato, ampia scelta di vini, personale professionale, competenza di Alessia, che è la cosa importante, tapas e prodotti di qualità, esperienza diversa dal classico aperitivo. Quindi state cercando di creare qualcosa di diverso a Vicenza. Noi di Radio Vicenza vi facciamo i complimenti, perché persone giovani che si mettono in gioco e che puntano sulla qualità, insomma, ci vuole coraggio e passione.
4: Sì, grazie, sì, confermo.
3: Bene. Allora, bene, ti ringraziamo ovviamente per aver scelto anche la nostra emittente per la campagna pubblicitaria. Allora, buon lavoro, cara Alessia, e verremo a trovarti, perché insomma ci hai veramente incuriosito con questo nuovo locale a Vicenza, Wine Hub Strada Camisana. Buon lavoro e buon weekend, cara Alessia. Vuoi lanciare un messaggio?
4: Grazie tanto a tutti.
3: Vuoi lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori? No. Messaggino
4: vi
3: proprio.
4: Vi aspetto qui e vi aspetto da Wine Hub per scoprire assieme a noi il bellissimo mondo del vino e dell'enogastronomia.
3: Perfetto. Grazie a te, Alessia. Anche a te, buon lavoro. Wine Hub Strada Camisana a Vicenza.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Bene, bene, bene, 10 e 50 minuti sempre in diretta naturalmente a Radio Vicenza con l'appuntamento del sabato mattina anche in questo 19 settembre. Per ricordarvi, se mai non ve ne foste accorti, che ieri sera è partita l'edizione 2026 della Notte Bianca a Vicenza. Ieri sera... Adesso capiremo com'è andata, ma soprattutto questa sera e domani sera, quindi tre giorni di grande animazione per quanto riguarda il centro storico di Vicenza. Davvero, da Piazza Matteotti a Piazzale dei Gasperi, insomma, tutto il centro interessato da mille eventi. Questo grazie anche alla collaborazione tra commercianti, tra associazioni e soprattutto con il Comune di Vicenza e con l'assessore referente per quanto riguarda gli eventi, che è Leone Zilio. Leone Zilio, che sappiamo è in viaggio, ma si è fermato per parlare con noi. Buongiorno assessore.
3: Buongiorno Martino, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
2: Grazie, ormai un abitué qui a Radio Vicenza. Ringraziamo per la disponibilità. Allora, come è andata ieri sera la prima serata Notte Bianca a Vicenza 2026?
3: Beh, è andata direi molto bene. C'erano tante persone, tantissimi giovani. Devo dire, io ho vissuto due momenti in particolare. Quello delle 18, un momento importante, c'era questa pigiama run organizzata dalla LILT, quindi la Lega Italiana Lotta Tumori, assieme all'ULS, insieme al Filo di Arianna, che lancia un progetto importantissimo di pet therapy, e assieme Atletica Vicentina, oltre 600 iscritti, una corsa camminata, un contributo di 12 euro richiesto a partecipante, e tutti i soldi raccolti grazie alle iscrizioni sono andati a supportare un progetto di pet therapy, appunto far sì che i bambini che vivono la loro vita in pigiama, quindi pigiama run, per questo sembra una corsa per ridere, in realtà il tema sottostante è molto importante. I bambini che sono ospedalizzati nei reparti pediatrici e oncologici possono, grazie a questo contributo, ricevere un progetto di pet therapy, quindi animali con cui passare le loro giornate, avere momenti insomma rilassati, divertenti. Veramente emozionante vedere 600 persone che partecipano a questo evento.
2: Eh sì, ma anche perché, assessore, se posso intervenire, la Notte Bianca non è e non deve essere solamente divertimento sfrenato, ci vuole anche quello, ben venga, ma se poi riusciamo a chiamare un sacco di persone in centro e si riescono a fare anche delle manifestazioni a scopo benefico con contributi anche importanti per associazioni importanti, veramente credo che insomma il cerchio si chiuda. Prego, per il resto.
3: Ben venga. Poi ieri sera un po' più tardi, diciamo, ho fatto un giro di tutte le piazze, perché in realtà tutto il centro storico è attivo, con palchi, con attività, con musica. Abbiamo oltre 200 artisti nei tre giorni che si esibiscono sui palchi e nelle piazze. Ho fatto una passeggiata su tutte le piazze accompagnati dai soggetti che fanno il servizio di security, i dirigenti della questura. Veramente la città era in ordine e loro, permettetemi di dire, svolgono un servizio importantissimo, perché ci sono tanti giovani che si divertono, ci sono tante persone in città, oltre 100.000 nei tre giorni nella scorsa edizione. Quest'anno sono sicuro che i numeri saranno gli stessi, se non di più, ma è importante, la cosa più importante è che queste manifestazioni vengano in sicurezza. Quindi ringrazio gli steward, i volontari, la polizia locale e il servizio che la questura fa per far sì che, grazie ai tanti tavoli tecnici, quindi analisi di studio e poi sorveglianza durante l'evento, questi avvenimenti possono svolgersi con serenità e nel rispetto dell'ordine pubblico. Altra cosa, Martino, fammi ringraziare chi lavora. Questa mattina io ho preso parte a una pedalata, a una social run organizzata dagli organizzatori della Via di Berici, sempre nel contesto di eventi della Notte Bianca.
2: Ah, ok.
3: Trovo in Piazza Duomo.
2: Quindi sei in bicicletta in questo momento?
3: Adesso mi sono fermato, mi staccheranno, non li prenderò più perché non ho una gran gamba, ma ci provo.
2: Ok.
3: E, no, bello, stamattina ci tengo a ringraziare tutti gli operatori di IAM Ambiente. Stamattina ritrovo alle 8, ho attraversato in bicicletta Corso Palladio, Piazza dei Signori, Piazza delle Poste, la città era pulitissima, c'erano i mezzi di IAM Ambiente che facevano il servizio. E loro è un servizio fondamentale, perché ci piace che la città sia viva, ma altrettanto ci piace che la città sia pulita e in ordine per i cittadini e per i residenti. E devo dire che stamattina, ecco, la città era veramente perfetta, impeccabile. Stasera torna alla festa, oggi pomeriggio torna alla festa, ma la cosa fondamentale è che domenica mattina e soprattutto lunedì mattina tutto sia in ordine e si possa tornare a lavorare, a vivere la città nel rispetto del gioiello che la stessa è.
2: Va bene, assessore, ti lasciamo rincorrere il gruppo in bicicletta, però prima
3: appuntamento, sì, fammelo dare,
2: sì, sì, sì, sì,
3: nel contesto della Notte Bianca. Oggi l'hanno chiesto tanto i commercianti, l'ha chiesto tanto il presidente Piccolo di Confcommercio,
2: sì.
3: L'attività non è solo serale, è molto diurna. Abbiamo fatto vivere anche i parchi, il giardino di San Biagio, da poco aperto, vive anche nelle fasce pomeridiane grazie a una bellissima mostra fotografica, ma soprattutto il giardino di Santa Corona ospita un family village. Già dal pomeriggio c'è stato uno sforzo importante da parte dell'organizzatore della Notte Bianca, sono attivi workshop laboratori, quindi l'invito è a mamma e papà a portare bambini e bambine, veramente c'è spazio anche per le famiglie, per i più piccoli, è un evento ormai pensato per abbracciare tutta la città.
2: Va bene, io tra l'altro voglio anche fare i complimenti sulla scelta del periodo, perché si faceva fino all'anno scorso a luglio, poi per una serie di richieste è stata spostata a settembre, qualcuno ha detto mamma mia settembre fa già freddo, e invece le serate sono, da un punto di vista meteorologico, giornate e serate sono eccezionali, quindi credo che anche questa sera e domani veramente il clima sia perfetto, quindi complimenti anche per questo, perché
3: grazie.
2: Poi alla fine
3: grazie.
2: Serve tutto. Va bene, grazie all'assessore agli eventi del comune di Vicenza, Leone Zilio, e adesso riprendi pure la tua biciclettata. Grazie per essere
3: grazie
2: stato
3: a te,
2: con noi.
3: Martino, un abbraccio a tutti e buona giornata.
2: Bene, buon grazie, la nostra mattinata prosegue con la pubblicità, torneremo tra pochissimo ancora con tantissimi ospiti.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque, connettiamo forte.
11: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per incidente code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per incidente chiuse le entrate di Peschiera del Garda e di Somma Campagna in direzione Milano. Per traffico, sempre sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle

0: Laura Pausini, suo grande successo di qualche anno fa.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
0: E abbiamo fatto le 11:08 minuti, ancora buongiorno, naturalmente Martino Montagna con voi, in diretta fino a mezzogiorno, anche in questo sabato 19 settembre. Da qualche secondo mi sento molto più sportivo, sempre uno sportivo da poltrona, perché qui sono e dallo studio non posso andarmene, però mi sento molto più sportivo perché questa mattina c'è il grande ritorno dei nostri amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza con il vicepresidente Diego Bucci che...
3: Buongiorno.
0: È solo però, non c'è il segretario.
3: Sì, infatti Angelo ha un piccolo impedimento, ma ne approfitto per salutarlo e per ricordare al mio socio che lo aspetto presto qui in radio.
0: Naturalmente, lo aspettiamo tutti. Allora, intanto voglio ringraziarti per la scorsa settimana, sabato scorso, per il grande scoop che abbiamo avuto, insomma, con noi in diretta niente meno che il presidente della Lega Calcio di Serie B, Paolo Bedin, quindi grazie per merito vostro dell'associazione, quindi
3: grazie,
0: abbiamo
3: a voi.
0: Avuto questa bella occasione, insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma anche oggi non scherziamo, perché oggi è vero?
3: No,
0: Diego,
3: assolutamente.
0: Parliamo di sempre di sport, ma in senso anche molto, come dire, salutistico se vogliamo, e parliamo di nuoto, perché questa mattina con noi ci sono anche Nadia Scotton e Alessandro Giurelli di Piscine di Vicenza. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora, bella compagnia stamattina, eh?
3: Esatto, esatto. Oggi abbiamo voluto avere davvero dei top players. Abbiamo voluto fare qualcosa di importante. Ossia, appunto, con Nadia e Alessandro vogliamo parlare di piscine di Vicenza. Perché vedi, si pensa sempre che piscine di Vicenza sia sinonimo di corso di nuoto oppure di andare a prendere il sole in Viale Ferrarini.
0: Esatto.
3: Invece c'è molto di più, c'è molto di più. E io a proposito vorrei chiedere a Nadia, che è la responsabile organizzativa di piscine di Vicenza, che cos'è questo molto di più che piscine di Vicenza offre, specie dal punto di vista dello stile di vita.
5: Grazie, Diego, della domanda. Allora, Piscine di Vicenza nasce nel 97 come società di gestione di impianti sportivi. In realtà in questi 30 anni abbiamo cambiato pelle, direi abbastanza velocemente, perché siamo arrivati proprio a concentrarci più sul concetto di benessere della persona e in particolare su tutto quello che ruota intorno al movimento. Per noi la promozione proprio del movimento nelle persone come stile di vita e soprattutto anche come come proprio come salute, come prevenzione per la salute, è un po' il punto di focus, il punto cardinale. Accogliamo nelle nostre strutture centinaia di persone ogni anno, persone che vanno dalla pancia della mamma fino al nostro 91enne che ancora adesso che ancora adesso due volte alla settimana entra in acqua e praticamente si fa la sua seduta di nuoto libero e poi esce raggiante, perché comunque voglio dire, alla fine l'acqua è uno dei pochi ambienti dove tu puoi rimanere per veramente per tantissimi anni.
3: Senti, una cosa ti volevo chiedere, il concetto di educazione acquatica, che quindi si collega con quello che hai detto, si parte da bambini e si arriva fino a 91 anni addirittura. Ecco, per voi quanto è importante? Come lo sviluppate?
5: Allora, per noi è importantissimo perché ricordiamo che il nuoto non è solo uno sport, ma in realtà il nuoto è un salvavita. Quindi il fatto di saper nuotare, in realtà, e lo vediamo anche durante la cronaca, durante anche quest'ultima estate,
3: sì,
5: dove
3: certo,
5: i casi di annegamento sono stati tanti, sia di bambini che di persone, diciamo, che hanno più un'età più avanti, sappiamo quanto, voglio dire, sia importante prevenire questa che è una delle cause di morte, fra l'altro, più
3: principali
5: nei bambini,
3: degli incidenti, infatti. È più frequente.
5: Infatti, e come si previene? Si previene con una consapevolezza di che cos'è l'ambiente acqua, quindi significa fin da piccoli riconoscere praticamente se io posso o non posso tuffarmi, e ti faccio l'esempio dei corsi di neonatale dove ci sono i bambini di 2-3 anni che si fermano sul bordo della vasca, guardano, se vedono l'adulto si tuffano, altrimenti restano fermi e magari si siedono con la pancia, scendono,
3: sì,
5: e provano a vedere con i piedini se toccano. Cioè, è una grossa consapevolezza.
3: Assolutamente.
5: Ma anche con i ragazzi più grandi che magari vanno al mare, vanno da qualche parte e in realtà pensano, no, perché faccio cagnolino, quindi magari riesco a stare a galla, pensano di saper nuotare, ma in realtà di fronte a una corrente, di fronte comunque a un'onda che ti travolge, in realtà poi ti trovi magari in difficoltà.
3: Certo.
5: Quindi il nuoto è proprio un'educazione che inizia da piccoli, ma che deve essere portata avanti fin da grandi.
3: È proprio su questo, Nadia, ti volevo anche chiedere proprio questo passaggio, cioè si parte nell'educazione da piccoli e li si accompagna da grandi. Proprio in questo passaggio, quindi il farli diventare grandi, si guarda anche ad un aspetto che è agonistico poi alla fine, quindi per arrivare all'eccellenza del nuoto. Mi parlavi, quando preparavamo questa intervista, del progetto Leo Swim. Ci puoi raccontare qualcosa in merito?
5: Sì, allora dall'anno scorso collaboriamo con Leo Sport, che ha una storica realtà di Vicenza, da cui nascono un bel po' di campioni, il più famoso sicuramente Thomas Ceccone, ma hanno nuotato a Creazzo anche Giglio Lattecchio, Tommaso Grifante, quindi tutte persone che sono poi approdate in nazionale. Da quest'anno, dall'anno scorso, in realtà Leo Sport, diciamo, la collaborazione è nata dove noi mettiamo a disposizione un impianto che è unico, che è un gioiello nel Veneto, perché ha una vasca da 10 corsie e l'impianto scoperto da 50, mentre praticamente la parte di Leo Sport porta la competenza tecnica che è elevata. Il connubio che ne è nato ha già portato dei buoni risultati, ma si prospetta veramente una che ci darà delle grosse soddisfazioni a tutta la città di Vicenza anche nel futuro.
3: E questa è una cosa molto importante. Ma io credo, prima di andare alla pausa musicale, che per fare tutto questo ci voglia un gran lavoro di squadra, no? Un gran lavoro di team. Questo lavoro di team vi ha condotto negli anni a diventare quello che siete oggi, vero? E quindi poi anche a strutturarvi bene.
5: Certo, la piscina di Vicenza sicuramente parte dal nuoto, come abbiamo detto finora, ma è evoluta proprio intorno al movimento e al benessere della persona, e a quel punto abbiamo anche scelto questo passaggio di aprire anche un'attività a livello di centro medico, dove in realtà è proprio un laboratorio del movimento per noi. Quindi una persona che arriva all'interno del nostro centro può trovare sicuramente la parte delle visite mediche piuttosto che le attività di nuoto, ma in realtà trova dei percorsi costruiti ad hoc che vanno proprio dalla prevenzione alla parte di riabilitazione e alla parte di mantenimento poi con la palestra e con l'acqua.
3: Benissimo, e qui poi credo che Alessandro ci racconterà molto in merito.
0: Sì, nel frattempo, visto che abbiamo parlato di acqua, noi ci aggiungiamo un po' di sale, perché ormai ci arriviamo,
3: Ormai sì.
0: Insomma, tra un po' è momento di pasta. E quindi con acqua e sale arrivano Mina e Adriano Celentano alle 11:16. Naturalmente in diretta Radio Vicenza, torneremo tra pochissimo ancora per parlare di nuoto, di salute e di piscine di Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hit. Music.
2: Now. La nostra mattinata sempre insieme con Diego Bucci, naturalmente sportivi per Vicenza, e abbiamo detto Nadia Scottone e Alessandro Giurelli di Piscine di Vicenza per parlare di nuoto, di salute, di tante cose.
3: Esattamente, eravamo rimasti prima a parlare appunto di centro medico e quindi dell'evoluzione che negli anni Piscine di Vicenza ha avuto. Qui ne parliamo con Alessandro Giurelli, che è appunto il responsabile del centro medico di Piscine di Vicenza. Ecco Alessandro, la prima domanda che ti faccio è questa: per arrivare dove siete arrivati anche nella creazione di questo centro c'è voluto sicuramente una vision, che era quella dell'innovazione. Ecco, puoi raccontarci un po'?
4: Sì, sicuramente è un concetto cardine, nel senso che abbiamo voluto scegliere una tecnologia al servizio delle persone, soprattutto perché è importante arrivare proprio a creare un servizio tecnologico per la salute, per rendere le persone consapevoli. Cosa vuol dire? Negli anni ci sono sempre stati dei centri tecnologici che fornivano valutazioni di vario genere, però era difficile interpretarle e soprattutto far fruire a chiunque il dato oggettivo, e quindi era importante riuscire a permettere, come abbiamo detto, in tutti i target, dalla fase evolutiva, che è fondamentale per una corretta crescita, allo sportivo, che deve prevenire l'infortunio e ottimizzare la performance, alla parte riabilitativa, che è sicuramente importante perché dopo un trauma o un intervento chirurgico bisogna portare la persona alla propria vita normale, l'atleta alla riatletizzazione, e quindi la parte performance, poi non per ultima, è importante proprio per fare anche una fotografia dell'atleta quando sta bene, e purtroppo durante il percorso capitano anche gli infortuni, esatto. Quindi noi andiamo a testare più cose fondamentali nel movimento, quindi il modo di camminare e di correre attraverso un tappeto sensorizzato che ha celle di carico, telecamere 3D e sensori sui piedi. Andiamo a valutare la mobilità della colonna, gli squilibri di forza, e l'equilibrio, la propriocezione, facciamo poi negli atleti o in test di salto funzionali, e quindi abbiamo questa fotografia importante, ma soprattutto non solo per noi tecnici ma anche per la persona, perché è importante che la persona sia consapevole del proprio stato di salute e di quali sono effettivamente le cose che vanno bene e le cose che invece vanno migliorate.
3: Su questo punto ti chiedo, appunto, facevi riferimento agli atleti, quindi un tipo di valutazione di esame, certo, che ha come focus quello di un recupero dell'atleta, ma questo lo fate anche con diciamo lo sportivo amatoriale, quindi con chi si impegna non a livello, diciamo,
4: sì. Nel senso, non deve essere solamente Cristiano Ronaldo, esatto, di turno, ecco, diciamo, però dire, puoi essere anche tu che vai a correre, quindi la cosa importante è analizzare e capire effettivamente se quello che stai facendo lo stai facendo bene o può portare dei sovraccarichi biomeccanici che poi inducono magari dolori e patologie. Quindi sicuramente è fattibile per tutti. Certo, abbiamo creato delle collaborazioni di livello, anche oltre a quelle che ha detto Nadia, con la FITP, dove abbiamo testato i 20 migliori atleti nazionali di tennis under 16, e quindi faccio un esempio: con loro è fondamentale avere dei dati da fornire poi al team, sì, per riuscire a permettere loro di lavorare molto prima in una fase di preparazione e poi in una fase eventuale di riatletizzazione quando c'è l'infortunio. Certo. Il neofita invece, che va alla, diciamo, corsetta della domenica, sì, oppure anche solo a camminare o fare un'attività sportiva di vario genere, è importante fare una valutazione soprattutto quando si sta bene. Infatti il nostro è nato come polo della salute, esatto, non vuole essere un classico centro medico dove uno arriva solo quando sta male, ma il concetto di prevenzione e dell'utilizzo dell'esercizio fisico come farmaco naturale, che è importante se dosato e prescritto nel modo migliore, dà il risultato.
3: E credo che questo sia il concetto più importante, il farmaco naturale, da cui parte tutto. Alessandro, ho un'altra domanda da farti. C'è molta attenzione, anche da quello che ha detto Nadia prima, alla persona, quindi, ma possiamo dire che Piscine di Vicenza è orientata anche ad un concetto di responsabilità sociale?
4: Sicuramente uno, perché storicamente è così, nel senso che è ubicata in Viale Ferrarin da un bel po' di anni, quindi fornisce degli servizi sia di prevenzione sia sportivi e anche riabilitativi, e quindi abbiamo voluto instaurare delle collaborazioni importanti partendo proprio dai ragazzi, quindi con il MIUR Veneto stiamo facendo dei progetti all'interno delle scuole per cercare di sensibilizzare i ragazzi soprattutto su temi importanti come la tecnologia, che può essere sì di supporto, ad esempio le LIM a scuola, i computer, i tablet, ma la tecnologia come diciamo i cellulari e i videogiochi, che possono comunque invece andare a creare dei problemi molto importanti sia a livello fisico, posturale che psicologico. Quindi cerchiamo di sensibilizzare scuole, genitori e amministrazioni. In più abbiamo creato dei progetti longevity per non dimenticarsi dei nostri nonni, e quindi su progetti che vanno over 65, tra un po' mi avvicino anch'io e quindi cercare di non fare solo il servizio che è quello di dare l'attività motoria, ma di creare un po' una community, perché spesso vediamo che anche le persone hanno bisogno di parlare, di socializzare, quindi creiamo, non so, degli eventi, degli speech con dei professionisti, la gara di bocce, la lettura di un libro, che poi la condivisione dei temi, insomma varie cose che possono essere utili, quindi cerchiamo di fare una cosa molto utile alla società.
3: Sicuramente poi questo dà ancora di più la cifra di come siete diventati un polo della salute a tutti gli effetti, che poi non è soltanto la salute fisica, come abbiamo appena detto, ma è anche la salute in senso sociale, perché appunto si crea comunità, certo, che poi è quello che più manca a volte nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita di tutti i giorni. Ho una curiosità che mi nasce rispetto appunto ai progetti che state portando a scuola. Come avete trovato la ricettività dei ragazzi da questo punto di vista? Cioè, oggi si parla molto di ragazzi che sono schiavi dello smartphone e che non riescono a staccarsi dal mondo digitale. Ecco, nella vostra esperienza entrando a scuola e proponendo i vostri progetti di salute fisica, avete trovato una buona risposta? C'è uno stimolo da parte dei ragazzi a dire entriamo ancora in piscina e nel mondo dello sport in genere?
4: Certo. Allora, parlo prima come papà, logicamente, perché anch'io ho un adolescente, e poi come tecnico. Allora, non possiamo negare che, diciamo, ormai fa parte di noi questo device, anche noi stessi adulti ce l'abbiamo, e se partiamo di casa e ce lo dimentichiamo torniamo indietro, quindi è inutile colpevolizzare soprattutto i ragazzi che sono nati con questa cosa, ma soprattutto insegnarli, educarli a dosarsi e a fargli capire quanto è importante comunque che faccia parte di loro anche un percorso che sia nel loro DNA, sull'alimentazione, sull'attività fisica, sulla postura, in modo tale che se glielo insegniamo già alle scuole elementari, scuole medie, quando sono adulti non ci devono pensare, perché lo fanno quotidianamente. Quindi la cosa importante è questa, è innegabile che lo vediamo anche a livello mondiale, stanno mettendo dei limiti, perché bisogna farlo, però quello che abbiamo cercato di fare anche noi è entrare un po' in punta di piedi, perché ho visto che fare la lezione frontale serve a poco, coinvolgerli con il loro linguaggio anche è servito molto di più, e cercare di fargli capire l'importanza di queste tematiche, magari strutturando un percorso che è già anche all'interno della scuola, quindi con gli insegnanti di educazione fisica, con quelli di scienze o di biologia, in modo tale da portare avanti il tema.
3: Ottimo, poi avrei un'altra curiosità ancora, ma ce la manteniamo
1: Sì, ce la teniamo per dopo, perché adesso naturalmente dobbiamo fare una piccola pausa, perché incombe ovviamente la pubblicità, quindi tra pochissimo, sempre in diretta su Radio Vicenza.
0: Pubblicità. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento in imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Buongiorno Vicenza!
6: Buongiorno Vicenza!
5: Weekend! Hit! Music!
1: Now! 11:30, siamo sempre in diretta a Radio Vicenza anche in questo sabato 19 settembre. Sono un po' bagnato perché anche un po' stanco perché ho fatto un paio di vasche in piscina. No, le ho fatte con la mente perché stavo ragionando sul fatto che saranno ormai 5 anni che non entro in una piscina. Poi si vede, gli effetti si vedono. E quindi forse sarebbe il caso di riprendere e venirvi anche a trovare, perché in studio vi ricordo che con noi questa mattina c'è Diego Bucci, che è il vicepresidente di Sportivi per Vicenza, ma ci sono anche Nadia Scotton e Alessandro Giurelli di Piscine di Vicenza. Siamo in Viale Ferrarin, giusto?
4: Giustissimo.
1: Allora, ancora naturalmente insieme, e adesso prima abbiamo sentito Nadia, poi abbiamo sentito Alessandro, adesso facciamo un bel finale con tutti
3: qua. Un bel mix. Sì, io ho un'ulteriore curiosità, cioè per chi non viene nel vostro centro, no? Perché dice non ho tempo, non ho voglia, sono stanco, sono vecchio.
1: Eccomi.
3: Eccomi. Martino ne parlava prima. Avete pensato qualcosa in merito?
4: Sì. Non solo legato alla pigrizia, come penso sia quella che Martino lo assale, ma è legato al fatto a volte dell'anziano, che la famiglia fa fatica a portarlo, del soggetto che ha una patologia magari cronica, che spesso magari la giornata non è sempre uguale, quindi ci sono giornate nere, grigie, bianche, e quindi non è facile, se prenoto un appuntamento, portarlo a termine se la mia giornata è nera. Oppure, diciamo, chi lavora lontano e quindi ha bisogno di dedicare il tempo quando può. C'è questa tecnologia innovativa che si chiama Homing, questo device che si può collegare tranquillamente a casa o in ufficio tramite un wifi semplicissimo. Basta o un televisore, un video o un proiettore, e quindi la persona può fare attività attraverso logicamente un nostro filtro, una valutazione iniziale, un training, e poi noi mettiamo un programma personalizzato all'interno del device. La persona si vede, quindi vede la gestione del carico, della postura, dell'equilibrio. La cosa importante è che noi vediamo prima se lo fa,
3: esatto,
4: poi come lo fa, e possiamo anche collegarci da remoto.
3: Benissimo.
4: Quindi è molto importante, questo è un po' l'approccio della telemedicina più innovativa possibile, che può portare poi anche alla collaborazione con i medici del territorio o gli specialisti per poter fare anche delle televisite. Quindi molto importante, quindi non solo per chi ha patologie del soggetto, ma anche, come vi dicevo, chi ha poco tempo o è pigro
3: o poca voglia. Nadia, io torno da te sul tema dei giovani, dei ragazzi. Che tipo di aiuto potete dare anche ai ragazzi da un punto di vista di sostegno verso la loro crescita, per individuare degli obiettivi?
7: Allora, noi nel nostro centro mediamente passano circa, solo sulla parte di atleti, sono 200-250 atleti che si allenano praticamente tutti i giorni. Passiamo dal nuoto alla pallanuoto al nuoto sincronizzato. Sono ragazzi che comunque hanno una vita piena, perché vanno a scuola, poi studiano, e sono ragazzi che hanno imparato che cos'è la determinazione, che cos'è l'impegno, il sacrificio. Quindi sono dei valori che insegna lo sport, come noi sappiamo bene.
3: Assolutamente.
7: No? E quindi non solo loro, ma anche tutti quelli che magari non la usano come attività, come sport prediletto, ma che comunque partecipano ai corsi, partecipano alle varie attività. Credo che lo sport sia fondamentale, io continuo veramente a sottolinearlo dovunque posso dirlo e promuovere questa cosa, e lo fa anche Piscine di Vicenza, perché lo sport aiuta i giovani veramente a canalizzare le energie, comunque a imparare a stare in gruppo, e quindi di conseguenza anche forse allontana quello che è magari il disagio giovanile, che ad oggi è un po' sotto gli occhi di tutti.
3: Assolutamente, e credo che anche poi sia utile per le famiglie stesse, perché vi affiancate praticamente alla famiglia, è corretto?
7: Beh, allora, quando entri nel mondo dell'agonismo, in realtà molto spesso la famiglia vive al servizio. E voi lo sapete bene,
3: noto,
7: insomma, perché
3: sì,
7: vivete,
3: esatto,
7: anche voi la realtà degli vari sport, quindi non esistono più sabati, non esistono più
3: è
7: domeniche.
3: Vero.
7: però sicuramente la cosa buona, la cosa bella che c'è anche spesso nel nostro impianto è il fatto di poter magari scambiare anche delle parole anche solo con i genitori della scuola nuoto, piuttosto con i genitori dei ragazzi che fanno palestra o che fanno acqua gym, perché sì, abbiamo anche ragazzi di 14-15 anni che scelgono di fare acqua fitness, che quindi è una nuova frontiera per loro pur di stare in movimento, e quindi il fatto di scambiarsi delle idee o comunque voglio dire di confrontarsi anche su come vedono i ragazzi in un contesto al di fuori magari della famiglia, per noi è importante. Quest'anno poi in particolare vogliamo investire in questa direzione, cercando di creare, un po' come abbiamo fatto con il progetto Longevity, degli incontri o comunque delle situazioni in cui sia genitori che adolescenti possano essere coinvolti per proprio parlare anche in vista della prevenzione.
3: Questo è molto importante. Potremmo dire praticamente, lo accennavamo prima, che Piscine di Vicenza non è solo un polo della salute, ma diventa veramente un luogo dove ritrovarsi, dove giovani, meno giovani e famiglie hanno un punto di ritrovo. Vero?
4: E soprattutto trovano un team. Voglio proprio focalizzare questa cosa come importante, perché il gruppo fa la differenza veramente, ma è un gruppo vero, cioè all'interno del centro medico non ci sono solo i responsabili, ma ci sono varie figure professionali, sì, che collaborano per cercare il bene della persona. Quindi è la stessa cosa all'interno delle piscine, questa collaborazione stretta per cercare di fornire il servizio migliore al cliente.
3: Quindi voi immagino abbiate ovviamente medici, certo, avete istruttori, quindi il panorama è ampio.
4: Parte dal medico, fisioterapista, osteopata, kinesiologo, e poi abbiamo tutta la parte di istruttori che sia in acqua che nella palestra collaborano, mm-hmm, per cercare appunto di mettere in atto il servizio migliore, che può essere sia in una persona che sta bene, quindi health, o nella parte più riabilitativa, quindi dirottato al centro medico.
3: E quindi ci potrebbe anche essere magari un percorso che prevede una parte in acqua, quindi tutto uno sviluppo di abilità e di capacità in acqua, affiancato ad un percorso di terra, chiamiamolo così, quindi di fitness, per una crescita diciamo equilibrata anche della persona, corretto?
4: È molto corretto come concetto, perché diciamo che negli anni è sempre stato detto, per qualsiasi cosa vai a nuotare adesso, ma non per screditare il nuoto assolutamente, ma non il nuoto non può essere utile per qualsiasi cosa, quindi va sempre associato a un'attività di terra, perché noi siamo terrestri, quindi l'importanza di gestire la postura soprattutto, certo, e riuscire a muoversi nel modo corretto a terra non è la stessa cosa in atto, quindi riuscire a coadiuvare bene le due cose è molto importante.
3: Sì, è un po' come quando qui vengo a me, vengo criticato perché faccio solo cardio, non faccio pesi, e quindi giustamente dicono non puoi fare solo cardio perché sennò, certo, è un'unica parte, quindi ecco.
4: Ma magari criticato da chi non fa nessuna delle due.
3: Parliamone, esatto, parliamone.
1: Va bene, allora è stato davvero un piacere, perché insomma abbiamo capito tante cose, l'importanza anche della prevenzione, perché tante volte insomma è la medicina naturale che poi ci evita, no, malattie insomma, oppure dolori eccetera eccetera, quindi veramente una bella puntata. Io, caro Diego, ti ringrazio di cuore per questa presenza, ovviamente ti aspettiamo qui il prima possibile.
3: Assolutamente, torneremo presto.
1: E ringraziamo Nadia Scottone e Alessandro Giurelli, Piscine di Vicenza. Abbiamo
4: grazie
1: sentito la vostra energia. E cari amici, dovete pensare che abbiamo chiesto loro, ma una canzone che potrebbe andarvi, uno pensa ma qualcosa di tranquillo, e invece invece la vostra richiesta è stata su un brano degli AC/DC.
3: Ci piace molto,
1: proprio perché c'è questa grande energia, quindi abbiamo detto Piscine di Vicenza con Radio Vicenza, veramente è stata una bella mattinata, grazie
4: anche per noi, grazie a voi e al pubblico,
3: grazie mille ancora.
1: Diego, ci sentiamo fra un paio di settimane,
3: esatto,
1: ci vediamo,
3: esatto,
1: qui in studio,
3: presto,
1: d'accordo? Benissimo, e allora alle 11:38 minuti la nostra mattinata prosegue con gli AC/DC.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: E nel weekend si possono fare tante cose, naturalmente ascoltare Radio Vicenza, questa è una cosa fondamentale, importantissima, con la diretta fino a mezzogiorno, Martino Montagna, e adesso per parlare di un grande evento che non è dalle nostre parti proprio vicentine, ma è un grande evento che si verifica la prossima settimana, quindi prendete nota, quindi il 26 e 27 settembre 2026, quindi sabato e domenica, in provincia di Venezia, ed è un appuntamento che è arrivato alla 19ª edizione internazionale ed è un evento organizzato da un personaggio che quanto a vini ne sa davvero tanto. Stiamo parlando di Vanni Berna. Buongiorno Vanni.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, abbiamo detto Bollicine in villa, siamo Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, è la 19ª edizione della grande festa del vino, quindi intanto complimenti, perché arrivare quasi 20 anni vuol dire che la manifestazione va forte e viene confermata ogni anno, quindi complimenti intanto. Come stanno andando le cose per quanto riguarda l'organizzazione di quest'anno?
3: Allora, l'organizzazione sta procedendo, noi già la prossima settimana, da lunedì, saremo in villa ad allestire l'evento. Quest'anno è un record assoluto, con 155 espositori da 29 paesi del mondo, ci saranno oltre 420 etichette in degustazione e siamo pronti a stappare oltre 8.000 bottiglie, diciamo.
2: Però, grandi numeri, ma poi ho visto anche che ci sono grandi vini italiani e internazionali provenienti da 26 paesi, quindi è un'occasione per assaggiare anche qualcosa di particolare, vero?
3: Certo, ci saranno i grandi nomi come Krug, Dom Perignon, Issa Secaia, Chateau di Cairn, abbiamo il vino dell'anno della Wine Spectator, così, ma abbiamo anche tantissime piccole realtà da scoprire, perché per noi il grande vino non è soltanto quello famoso, ma anche quello che assaggi per la prima volta e magari ti rimane nella memoria.
2: Allora Vanni Berna, io vedo che sei uno dei fondatori dell'Enoteca Le Cantine dei Dogi e sei l'ideatore di queste bollicine in villa. Intanto volevo anche chiederti, ma quindi non c'è solo da bere, perché c'è anche da mangiare, è vero, in questo appuntamento?
3: Confermo. Allora, ci saranno 135 cantine sul vino.
2: Ok.
3: E abbiamo 20 espositori food. Quindi abbiamo del caviale, tartufo, e nero di Calabria, quindi con l'anduia. Abbiamo del cioccolato, abbiamo tante prelibatezze dal nostro territorio. Ostriche.
2: Però, quindi tutta robettina, insomma, un po' sfiziosetta, devo dire, che si abbina in maniera perfetta con i vini eccezionali che possiamo trovare. Tra l'altro poi location meravigliosa, perché Villa Farsetti a Santa Maria di Sala è, insomma, qualcosa da vedere, se non ci siete mai stati merita anche questo, vero?
3: Ma sicuramente è una villa del 1700, bellissima, è considerata la Versailles italiana e per la prima volta il visitatore avrà la possibilità di visitare anche il secondo piano della villa.
2: Ah, che bello, quindi la possibilità di entrare e di vedere anche gli arredamenti, evidentemente.
3: Certo, quindi c'è il piano terra, sono tutti i vini internazionali e l'Italia è il primo e il secondo piano.
2: Benissimo. Allora, senti, un messaggio che vogliamo lanciare, evidentemente magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando e dice, senti, la settimana prossima so cosa fare, so dove andare, praticamente si parte alle 10 del mattino fino alle 20,
3: sì.
2: Giusto?
3: Sì.
2: E quindi insomma è una bella esperienza, si può andare insieme, si può andare anche con il proprio amore, che magari può anche non bere, quindi è la garanzia per tornare e per poter bere tranquillamente. Un messaggio ai nostri ascoltatori di Radio Vicenza da Villa Farsetti, Santa Maria di Sala.
3: Allora, il 26 e il 27 settembre vi aspettiamo, perché Villa Farsetti diventerà per 2 giorni una piccola capitale mondiale del vino, vini da 29 paesi, centinaia di vini, ma soprattutto centinaia di storie da scoprire. Il nostro invito è semplice, venite con curiosità, al resto pensiamo noi.
2: Perfetto, quindi vini bianchi e anche vini rossi, giusto?
3: Di tutte le tipologie.
2: Benissimo.
3: Ma ci sono dei grandissimi anche vini dolci, dei vini passiti, muffati, vendemmiati tra Natale e l'ultimo dell'anno. Ci sono delle rarità.
2: Ok, e allora l'appuntamento per tutti è prossimo weekend, sabato 26, domenica 27 settembre. Abbiamo detto, siamo in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala con questa splendida 19esima edizione internazionale delle bollicine in villa, la grande festa del vino. Bene, grazie Vanni Berna e allora buona organizzazione.
3: Grazie.
2: E allora via con il vino, che sia bianco, che sia rosso, magari anche un bel red wine per la nostra mattinata in diretta su Radio Vicenza.

0: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. E d'estate anche un ampio giardino per ballare sotto.

0: sulla categoria naturalmente del podcast. Andate su Buongiorno Vicenza Weekend e potrete riascoltare tutto quello che è stato detto questa mattina, e ne abbiamo dette, quindi veramente la possibilità di riascoltare tutto. Allora grazie, grazie di cuore naturalmente per l'ascolto, buon weekend, un abbraccio a tutti voi, e adesso il Remember con Ace of the Base, un grande successo di qualche anno fa. Buon weekend con Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovamente un ben trovati all'ascolto dalla nostra redazione. Torno a segnalare disagi per incidente sulla A4 Brescia-Padova. Code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano sempre a causa di questo incidente. Per traffico intenso, code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare e consultare l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Music and Food, la pausa pranzo di Radio Vicenza. Music and Food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: giorni.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Music and Food, la pausa pranzo di Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineupvicenza.it.

0: alla media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovamente un saluto a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. A4 Venezia-Padova, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Spinea e il bivio per la A5 in direzione Milano. A4 Venezia-Trieste, anche qui prudenza per un mezzo in panne tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Hits. Your hits music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza, la

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
2: E anche oggi, amici, noi ci siamo puntuali come sempre per questo sabato. Partiamo immediatamente perché ci aspettano tante notizie interessanti. Se vi siete persi qualcosa per strada, sapete benissimo che oggi è lo speciale di Radio Web, dove facciamo un po' il sunto, il succo della nostra trasmissione, del nostro magazine, con tutte le notizie più interessanti che abbiamo insieme commentato durante la settimana appena trascorsa. Come sempre c'è la musica, quella che fa da ottimo collante fra una news di tecnologia e l'altra. Quindi mi raccomando, state con noi.
0: Radio Vicenza.

Parliamo subito di tendenze, amici, quest'oggi. Insomma, la Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti come i modelli precedenti, invece ha fatto breccia nel cuore degli adolescenti e dei ventenni, ma adesso spieghiamo anche perché molti lo preferiscono all'iPhone. Beh, una domanda che ha superato, dicevo, le aspettative, al punto che le consegne sono in ritardo oramai di settimana, le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo, ma a Seoul, diciamo così, il dato dice conta più che le unità vendute. Gli utenti iPhone cambiano il loro ecosistema, Samsung avrebbe cambiato strategia, lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato quindi per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking, diciamo, dai manager. L'azienda più esplicitamente, diciamo così, sta puntando ai giovani che guardano le serie metropolitane, il pubblico che finora, ecco, resisteva al formato pieghevole più, diciamo, quello professionale. Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto un po' scattare l'interesse, non le specifiche tecniche o il processore, lo schermo magari dove Netflix e i manual si vedono meglio che su un iPhone. Diciamo che passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto, diciamo, Smart Switch, che adesso importa cronologie, chiamate, SIM, messaggi, password e passkey senza cavo, il tappeto rosso per chi esce, diciamo, dall'ecosistema di Apple. Quindi se il trasferimento, diciamo, rimane indolore, la barriera all'uscita, diciamo, dall'iPhone si abbassa, e se il dispositivo d'altra parte, ecco così, è uno schermo pieghevole da 1.999 euro, dove i video si vedono meglio per un ventenne che magari guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono, questo è un motivo già sufficiente, no? Però attenzione, perché Apple lancerà la propria risposta con l'iPhone Ultra, che è il primo smartphone Apple con uno schermo pieghevole. Il prezzo stimato per questo prodotto è di circa 2.300 euro, diciamo così, per la versione a 256 giga. Il Galaxy Z Fold, ecco, attenzione, perché costa, dicevo, 1.999 euro, già quindi sotto i 1.900 euro da alcuni rivenditori. Ci sono circa, beh, quasi 400 euro di differenza, ed è un divario che aumenta, diciamo, con la versione con più storage. Per un ventenne, dicevo, che magari ha appena abbandonato l'iPhone per un Fold 8 a 1.900 euro, l'iPhone Ultra a 2.300 euro non è un motivo per tornare. Questa è la conferma che in questo caso, diciamo così, la Samsung abbia fatto la scelta forse più che giusta.

0: E ritorniamo ancora insieme in questa puntata, amici, dopo la musica, perché adesso c'è una piccola grana, diciamo, per Fitbit, l'intelligenza artificiale di Google che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli utenti sono un po' infuriati perché Google avrebbe presentato, vi ricordate, il Fitbit Air, che era il braccialetto smart più compatto. Nello stesso periodo l'azienda avrebbe riunito i propri strumenti dedicati alla salute all'interno di Google Health, prendendo quindi il posto della precedente applicazione Fitbit. Tra le novità c'è anche un'apposita funzione dedicata all'alimentazione, supportata questa dall'intelligenza artificiale, pensata proprio per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le calorie e raggiungere quindi i propri obiettivi. Problema che almeno per ora qualcosa non sembra proprio funzionare come dovrebbe. Gli utenti hanno lamentato delle incoerenze nel monitoraggio delle calorie da parte di Google Health. In un thread su Reddit intitolato "Registro alimentare del coach", l'intelligenza artificiale è talmente imprecisa da essere quasi pericolosa. Insomma, una persona spiega ad esempio che l'assistente sopravvaluta regolarmente alcuni alimenti e ne sottovaluta degli altri. Beh, ancora non ci siamo, purtroppo è ben lungi dall'essere l'unica criticità. C'è un altro utente che avrebbe, diciamo così, un po', come si dice, contestato, non senza irritazione, che i propri registri non venivano sempre conservati dallo strumento e ha definito il suo utilizzo un po' una lotta senza fine. Altri spiegano inoltre che la funzionalità è un vero e proprio rompicapo e condividono alternative più affidabili. Ecco, una serie quindi, diciamo pure, di disservizi che si aggiunge a molti altri problemi che sono stati già segnalati agli utenti. In effetti, quando il nuovo coach di intelligenza artificiale si trova al comando, i problemi si moltiplicano: sessioni sportive che sono modificate senza motivo, consigli incoerenti, dati importati da strumenti di terze parti magari alterati. Insomma, il malcontento è tale da essere arrivato anche alle orecchie di Google. Purtroppo, anziché rimboccarsi le maniche e migliorare la precisione dello strumento, il colosso della tecnologia ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la propria intelligenza artificiale. Nessuna per ora soluzione duratura. Al momento, ecco, non è disponibile nulla, si dubita che ciò basti a ridare il sorriso, diciamo così, agli utenti scontenti, in particolare a coloro che proprio hanno pagato per un abbonamento premium. Quindi, finché il problema non verrà risolto, meglio non prendere per buono tutto ciò che l'intelligenza artificiale di Google Health ci suggerisce. Beh, prudenza, diciamo, in questo caso, come si dice, non guasta.
1: Radio Vicenza.

Ancora insieme nella puntata di Radio Web, amici, con Maurizio Rossi. Dopo la musica parliamo ancora di intelligenza artificiale e salute. È molto importante perché l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l'insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Perché c'è un nuovo strumento, infatti, che sarebbe in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di 2 secondi e scovare quindi dei segnali che potrebbero sfuggire magari a un'analisi tradizionale. Però attenzione, diciamolo sempre che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare ad una diagnosi serve comunque un'ecografia al cuore. L'elettrocardiogramma registra l'attività elettrica del cuore, il ritmo, diciamo, con la frequenza e le anomalie più evidenti, molto utili quindi per diagnosticare magari un infarto o alcuni disturbi del ritmo. Non è ancora in grado di fare tutto. Per rilevare l'insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un'ecocardiografia, ovvero un'ecografia del cuore, e in quel caso i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi. Beh, in questo intervallo di tempo che lo strumento di intelligenza artificiale presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi anche utile, è stato addestrato su milioni di pazienti e analizza, diciamo, un ECG di routine, individua i segnali che all'occhio umano potrebbero magari sfuggire. Ecco, i ricercatori lo presentano come una AI sovraumana. La formula certo è d'effetto, ma il suo ruolo resta ancora concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggiore rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare. C'è uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti. Lo strumento avrebbe identificato, pensate, già fino all'81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta, dicevo, di una diagnosi definitiva, piuttosto, ecco, è una piccola spia che si accende in questo caso al momento giusto. Beh, devo dire, già è molto molto importante questo.

0: E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad equilibrare gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi, ma le cose si sono evolute. Oggi l'IA è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza. Rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, l'amministratore delegato del colosso informatico Satya Nadella ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice in Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale, e queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultima ha pubblicato "Typing code is definitely over", scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. E diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa. Beh, se no, come si dice, staremo freschi, eh?
1: Radio Vicenza.

0: Bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, sia arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già insomma un bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre al comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di quindi vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4, risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti.
1: La

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Per questo sabato, amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme l'appuntamento che va rinnovato a lunedì su questa radio, alla solita ora. Vi aspetto.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: sopra negli ascolti. Per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code per lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione alla presenza di diversi mezzi in panne sui seguenti tratti autostradali: A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, mezzi in panne tra Re di Puglia, la barriera di Trieste-Lisert e tra Monfalcone Est e Duino. A4 Venezia-Padova in direzione Milano, qui è presente un mezzo in avaria tra Spinea e il bivio per la A57. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Let's go.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero 14.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chêm e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
9: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
7: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, stasera Venezia Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump poi ieri altre due mosse, la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si rallenta con code tra Peschiere e Sirmione in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Informiamo che nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Il traffico

0: verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineupvicenza.com.

0: caffè.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati su Radio Vicenza, un saluto dalla redazione e vediamo subito il tempo delle prossime ore sul Vicentino. Situazione stabile sulla nostra provincia con cielo sereno poco nuvoloso e qualche nube in più possibile sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature intorno ai 26-27 gradi, mentre in serata avremo un graduale calo con valori intorno ai 20-21 gradi verso la tarda serata. La minima della notte si porterà intorno ai 16-17 gradi. Tempo tranquillo anche nel resto della provincia, da Bassano ad Arzignano, da Thiene alla zona dei Colli Iberici, con qualche annuvolamento in montagna, ma senza piogge. Il quadro resta quindi decisamente stabile e mite, con temperature leggermente superiori alla media del periodo. Per questo aggiornamento è tutto, buon proseguimento e buon ascolto.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
5: Weekend.
1: More music. Radio Vicenza.
6: Top of the tops. Il meglio del meglio.
7: Stare con

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
8: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
10: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque, connettiamo forte.
12: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, a causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessioni.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima. Ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
8: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
9: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
10: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.com.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Segnaliamo poi che fino alle 21 di domani, per lavori, l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Eccoci amici, siamo in diretta anche oggi su Radio Vicenza e lo saremo fino alle 19. Poi avremo un collegamento che abbiamo, diciamo, pre-registrato ieri sera con il nostro amico KDJ, poi vi racconterò il perché. E questo è il nostro pomeriggio in diretta 17-19, energia con Aldo Fontana, e sui 100-300 per la provincia di Vicenza, sull'altopiano di Asiago 101.7. Alla fine abbiamo detto più tardi che siamo sull'altopiano, ma in realtà anche oggi ragazzi siamo a Jesolo Lido perché ci aspetta un evento veramente spettacolare. Vi ricordo ancora la nostra grande musica tutti sabato pomeriggio, energia con Aldo Fontana.

0: Amici, siamo in diretta su Radio Vicenza e abbiamo trovato un nostro collega, KDJ, che è stato protagonista. Così è venuto a trovarci, ieri si è venuto
1: imbucato
0: una festa qui al Parkstall, dove ci troverete quest'inverno qua sull'altopiano di Asiago a Gaglio, e poi siamo qui per ricordare un grande appuntamento che avremo domani, domenica, dalle 16 in poi, in un posto fantastico.
1: Domani saremo al casello del guardia,
0: casello del guardia o di guardia?
1: È lo stesso.
0: Faremo la guardia al casello a tutta la pianura, perché da lì si vede veramente, c'è una vista favolosa, è a Monte Corno, un posto fantastico.
1: Tante antenne.
0: Chiamiamole antenne. Noi torniamo in

0: pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Ragazzi, siamo in diretta da Jesolo Lido, fuori dall'Hotel Perla. Fammi sentire questa canzone, Graziano. Mamma che disco!
1: Uela!
0: Che fotonovela! Si sente niente. Allora, eccola qua, eccola qua.
1: Uela!
0: Non siamo ancora ad Ibiza, ma siamo a Jesolo Lido. Siamo qui con Graziano del Perla. Graziano, com'è andata questa stagione a Jesolo Lido?
2: Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori,
0: ecco.
2: Beh, diciamo abbastanza bene, ma non benissimo come gli anni passati.
0: Come diceva l'allenatore De Vicenza, bene bene ma non benissimo.
2: Non siamo in fuorigioco, comunque siamo in zona Cesarini.
0: In zona Cesarini, noi torniamo tra poco ragazzi da Jesolo Lido, abbiamo avuto con noi Graziano, Hotel Perla Jesolo Lido, prenotate perché è ancora aperto, vero?
2: Sì, sì, sì, siamo aperti fino a ottobre anche.
0: Bene, ciao ragazzi, vai ragazzi con Fotonovela, disco, cos'era? Disco ricordi!

In diretta dell'Hotel Perla, io sono Lido, vi abbiamo fatto parlare con Graziano che ha fatto un buon sunto della stagione 2026 qua a Jesolo. Devo dire grandi weekend, oggi giornata fantastica, abbiamo sentito KDJ. Voglio ricordarvi che noi saremo a Cogollo, anzi a Mosson, in piazza Mosson, davanti al Pelado, con la musica degli anni più belli, ragazzi, con la musica di Radio Vicenza, del Torino Evolution, venerdì prossimo. Venerdì prossimo, quindi vi aspettiamo con tutti gli amici della Proloco e di Mosson di Cogollo del Cengio. Vai ragazzi!

0: la migliore musica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, un saluto dalla redazione e vediamo subito il tempo delle prossime ore sul Vicentino. Situazione stabile sulla nostra provincia con cielo sereno poco nuvoloso e qualche nube in più possibile sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature intorno ai 26-27 gradi, mentre in serata avremo un graduale calo con valori intorno ai 20-21 gradi verso la tarda serata. La minima della notte si porterà intorno ai 16-17 gradi. Tempo tranquillo anche nel resto della provincia, da Bassano ad Arzignano, da Thiene alla zona dei Colli Iberici, con qualche annuvolamento in montagna, ma senza piogge. Il quadro resta quindi decisamente stabile e mite, con temperature leggermente superiori alla media del periodo. Per questo aggiornamento è tutto, buon proseguimento e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza.
3: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the tops.

0: Radio Vicenza. Weekend.
1: Energia, abbiamo finito la prima parte del nostro appuntamento, noi torniamo tra poco, intanto cediamo la linea, oggi mi mangio le parole, allo studio. Vi ricordo ancora ragazzi, grande appuntamento con la musica degli anni più belli, venerdì prossimo a Mosson di Cogollo del Cengio, con proprio davanti al pelato nella piazza lì davanti, abbiamo come media partner Radio Vicenza, Torino Story Evolution, la musica degli anni più belli, ci sarò in console, insomma grande musica, diretta alla radio a Mosson di Cogollo del Cielo, ricordiamo ancora, io me lo ricordo bene perché prendevo il pullman proprio lì da quelle parti lì. Voglio salutare anche gli amici della Valdastico che ci ascoltano sui 104.8, ecco, passa anche una moto qua, tra poco andremo in spiaggia e vi faremo sentire il rumore del mare in diretta da Jesolo Lido. Intanto stasera siamo tutti al divino Jesolo.

0: sia il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
7: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
9: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Vi avevo promesso che vi avrei fatto sentire il rumore del mare. Eccolo qua, il rumore del mare, sentiamolo. Il rumore del mare qua in diretta alla radio da Jesolo Lido su Radio Vicenza. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Seconda parte del nostro appuntamento su Radio Vicenza. Oggi giornata fantastica, mare stupendo. Lo sentite il rumore del mare? Intanto grazie, grazie, grazie ancora agli amici che erano con noi all'apertura del Parkstall Tennis Club ieri sera a Gaglio sull'altopiano di Asiago. Grazie a tutti gli amici che si sono venuti a trovare, ma soprattutto a Giulia Sambugaro. Torniamo in diretta tra poco da Jesolo Lido Energia.

una giornata così a settembre, dopo la metà di settembre, era difficile trovarla, no? E le previsioni meteo danno bel tempo anche nei prossimi giorni, quindi vi invito tutti a venirsi a trovare a Jesolo Lido, posto veramente fantastico, e a settembre veramente ci sono giornate bellissime, bellissime. Intanto volevo salutare chi ci fa la regia con molta pazienza, il nostro editore, in questo caso ho l'onore di avere la regia da parte del nostro editore. Voglio salutare Andrea e Elle, a tutti i miei colleghi che ogni tanto mi ospitano alla radio, come avete avuto modo di vedere dai nostri social. Questa Radio Vicenza, vi ricordo che noi a Jesolo siamo in DAB e quindi ci sentite in tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia. E vi ricordo ancora, ragazzi, la musica degli anni più belli è venerdì prossimo a Mosson di Cogollo del Cengio con Radio Vicenza, con Torino Evolution, e appunto musica nuova, musica vecchia, insomma ci saremo lì, saremo proprio lì, vai ragazzi!

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Energia, Radio Vicenza, la musica degli anni più belli, eccoci qua, anche quella di oggi. Ragazzi, sono qua in riva al mare, è veramente bellissimo. La settimana scorsa eravamo qui con le frecce, c'era un po' di confusione. Devo dire che oggi c'è una certa tranquillità, si sta veramente molto bene. E a Vicenza com'è? Fatecelo sapere. E com'è in provincia di Vicenza, anche sull'altopiano mi ha detto che c'è una giornata fantastica. Vi ricordo la nostra frequenza sull'altopiano di Asiago, se andate da quelle parti, ma c'è l'RDS che ovvia qualsiasi inconveniente, e sull'altopiano di Asiago siamo presenti sui 101.7. Un saluto particolare alla Valdastico 104.8 e poi naturalmente a Schio e l'Alto Vicentino sui 100 e 100 che vanno sempre meglio, e noi siamo felici di questa roba qua. Bene ragazzi, torniamo tra poco. Energia!

Eresia da Jesolo Lido, ragazzi. Jesolo Lido che ha avuto anche Giorgia questa settimana qui al Palarex. Si chiama Palarex qua, al palazzetto del turismo di Jesolo. Comunque, ecco, una grande Giorgia, è stata veramente fantastica. E voglio salutare tutti gli amici che c'erano. Giorgia ci piace ancora veramente tanto. E brava, brava Giorgia, brava Giorgia, non la Meloni, Giorgia, sono tutte brave. Diciamo che le Giorgie sono tutte brave. Giorgia è appunto ospite qui al Palares. C'è un perché siamo a Jesolo: intanto perché è bel tempo, e poi perché noi stasera abbiamo questa grande cena con tutti gli amici al divino Jesolo. Ci saranno anche degli avvocati vicentini molto importanti che ci verranno a trovare stasera. Bene ragazzi, torniamo tra poco. Questa è Radio Vicenza.

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Energia, abbiamo finito anche oggi. Noi non ci resta che darvi appuntamento alla settimana prossima. Chissà dove saremo. E ultimo appuntamento da ricordare: domani faremo un salto a trovare Capa e i ragazzi al casello di guardia. E naturalmente lì vedremo tutta la pianura, quindi metteremo un'antenna anche al casello della guardia lì a Montecorno. E devo dire, uno dei posti più belli dove siamo stati a cena. E domani, insomma, saremo lì per la grande chiusura del casello di guardia della guardia, insomma, a Montecorno. E voglio salutare tutti i ragazzi. E ci vediamo l'anno prossimo, no? O no? No, forse ci vediamo ancora. Bene ragazzi, vai! Torniamo tra poco, anzi, torniamo sabato prossimo. Energia a tutti!

0: The Hits.
1: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Pubblicità.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
2: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
7: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, stasera Venezia Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse: la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta
3: Radio VIP Vicenza Party.
4: You know we'll have problems. This will happen sometime.
5: Marco Sella.
4: But if you can stay, we can work it out.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Qualche problema sulla 4 Milano Venezia, dove per lavori ci sono code tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Milano. Restiamo sulla 4, sempre possibili rallentamenti per lavori anche tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Est, dove si transita su una deviazione di carreggiata. Lavori di notte a Mestre sulla tangenziale allo svincolo di Mirano Dolo, chiuso tra le 21:30 e le 5:30 in uscita per le provenienze da Trieste. Uscita consigliata Spinea. Lavori di notte anche sulla statale 47 della Valsugana. Fino a metà dicembre, in fascia oraria compresa tra le 23 e le 3 del mattino, la strada è chiusa tra Padova e il casello autostradale di Padova Ovest in direzione Trento. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
8: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati su Radio Vicenza, un saluto dalla redazione e vediamo subito il tempo delle prossime ore sul Vicentino. Situazione stabile sulla nostra provincia con cielo sereno poco nuvoloso e qualche nube in più possibile sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature intorno ai 26-27 gradi, mentre in serata avremo un graduale calo con valori intorno ai 20-21 gradi verso la tarda serata. La minima della notte si porterà intorno ai 16-17 gradi. Tempo tranquillo anche nel resto della provincia, da Bassano ad Arzignano, da Thiene alla zona dei Colli Iberici, con qualche annuvolamento in montagna, ma senza piogge. Il quadro resta quindi decisamente stabile e mite, con temperature leggermente superiori alla media del periodo. Per questo aggiornamento è tutto, buon proseguimento e buon ascolto.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 7 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti lungo la A4 Brescia-Padova. Permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori in corso. Ricordiamo poi che sempre per lavori fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole mettersi in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
6: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 21 e 2 minuti.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 19 settembre. Al momento il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però a lavori che causano la chiusura della corsia di marcia sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova e della corsia di sorpasso sulla A34 Villesse-Gorizia verso il confine di Stato tra la barriera di Villesse e Gorizia. Inoltre ricordiamo che sempre per lavori, fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le notizie curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 20 settembre. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 19 settembre. Al momento il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però a lavori che causano la chiusura della corsia di marcia sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova e della corsia di sorpasso sulla A34 Villesse-Gorizia verso il confine di Stato tra la barriera di Villesse e Gorizia. Inoltre ricordiamo che sempre per lavori, fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le notizie curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 20 settembre. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: Ehi tu, che radio ascolti?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
8: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 19 settembre. Al momento il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però a lavori che causano la chiusura della corsia di marcia sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova e della corsia di sorpasso sulla A34 Villesse-Gorizia verso il confine di Stato tra la barriera di Villesse e Gorizia. Inoltre ricordiamo che sempre per lavori, fino alle 21 di domani l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia Padova è chiuso per chi dalla superstrada Pedemontana Veneta vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. Le notizie curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 20 settembre. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio VIP Vicenza Party.

0: nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Hi, this is James Blunt.
2: Hi, this is Chris.
3: And Johnny
2: from the band Coldplay.
4: Hi, it's Madonna.
5: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.